ata baba me tiam fro sa to me ho bonia woman na wona wotomia ya di tipo ni